0: Nanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Teresa e Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Madonna, Martin Garrix in Bizarre, 25. mesto. Na 24. Frank Rizzardo, Shinjuku.
1: Radio Andina, Dance Lestvica.
2: 24. mesto.